0: Ciao Franco.
1: Ciao Fausto.
0: Come stai?
1: Sempre il solito, sto bene.
0: Cosa fai adesso?
1: Ma mi annoiamo un po'.
0: Andiamo a prendere un caffè, va?
1: Sì, andiamo al caffè piccolo.
0: Bene.

0: vediamo ciao. Domani.
1: Okay.
0: Alla stessa ora.
1: Alla stessa ora, se ne ho stesso caffè. Ciao Franco.
0: Ciao.